diventare la ragione della tua vita. Una cosa che racconta tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà la fa diventare.